0: Aha, va ben, così.
1: Che cosa vuol dire? Questo sia unito. Ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, va ben, ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, che cosa può arrivare? Cosa
0: ci sta di mani? Che cosa può arrivare?

Ma di là, per la recepazione, dimenticherò qui, lasciando l'amore se non

0: Che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te. Infin che io tengo,

Poi che cantarvi a letta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

la Nina Condoliera e il senator Tridenti. Marcarola, due volte.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
2: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
3: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiam, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
3: Non è niente, sei

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho venuto il notaro?
2: Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volontier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un po'?

0: ecco il rivale, mi spezzere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: vita, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni coppa!
1: Ascolto, e al mio marino voi desse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi, tu!
0: L'anguiva e sospirava senz'ora di speranza e per avere una goccia del farmaco incantato.

Innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di ogni cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di ogni cuore.

tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'arco vinto, ma quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà.

0: diamanti, quasi un parlanguì dal piede.
1: Sopra di voi tanti, come sono chiedi.
0: Render voi gelosi e pazzi, donne vedo per ragazzi.
1: E mi ha letto nella vuogine, terrore in tue nevose.
0: Conquistar vorresti il ritto.
1: Del reggenzino e poco.
0: Un cotino, ma che sino.

si pena e lavora la spesseria. Fai la migliore del fratello così qui da buon gipenno. E bruciare con i morenti, e bruciare i ceneri, e bruciare i ceneri. Alla fine, cantare i calcoloi,

Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella, di Concella

sarà, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi,

0: Sappiate che Nemolino è divenuto un tratto il più ricco gastaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento